0: Che atzina witlawen toh lanuaili watlok latasa ael toh isce tachut ama. Che hawetes una toh leichako watlok latona hop numeluna.
1: 3624-9708-52
0: Che lawen toh ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: Che kalote yasuele lani iwuse che latona ael toh ilota Withote wuye che latona ael toha islo. Che totsite ameh iwuse che lanahit with is che latona ael toh tachutla ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.

0: che atsina witlawen toh lanuwaili watlok latasa ael toh ische tachut ama che hawetes hunna toh leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen toh ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iwuseche latona ael toh ilota withote wuye che latona ael toh aislo che totsite amek iwuseche lanahit with ische latona ael toh tachutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya
2: just the guitar keko okay, cool.